fiori in tavola dei tuoi denti. Un incanto mi dai, il più bello non conobbi mai. Il tuo rumore mi fa sordo, nascono echi nel mio cuore. Dove sono? Tra grandi massi arrugginiti.

0: couvre.
1: Oh, Maria Santissima del pericolo. Ma dove è andato mio figlio Turiddu? Ma che vuol dire questo? Vuol dire che facciamo la mala Pasqua, gli annunzi. E il vino che abbiamo bevuto insieme ci andrà tutto in veleno.